0: Яатай анас нь болцгоогийн арж надад асуу гизгий Korean Shishi Jaro K3B 89.7 FM Donani za Korea dol ba khuin zengi DPSA dilnengi la khilch deish al e yadi nilch zole e ajbedit e gori propane e aj safety tips gi la be khilch deish al e yadi chuj dol ilgi ya nilch zole e aj dilnengi propane gidi safely shidi do storage later eta do chojol inta e yadi logo e aj propane appliance gi Ida da di tank sigi ia di kunne, ida da shi ia di bigi kunne, di dat il kalko di space dat hege ia garage, ida basement kunne, ia aje, wado hat ia disto lili aje di chago, ia aje di ia gas gi, ia di propane di nilte zolle, ishi aje ia di halchkin, shi aje ia di ia na hukabe, ia ji shi aje di kunshna halengo, I aje khalchkin la koshi aje I yadi de tagiji I di liksigi donan ago wado I yadi I a shin chago I aje gasigi I a shidi put out the lilti flames a let at il kligi the kont at egi I da di ando spark that don ilgi I aje il toshi distinguished as do lilti nat o jigi shi aje material I da di I let at il kligi the open flames Ado iadi do chuj do insta di lights, do appliance id da di base ba negi, ishi di aj ia ito lili aj di spark, agi aj, ado iadi bachas do gali aj di ajnas aj di propane sa anje, ado shidi atko I aj, di nachi huj do lili aj di kingi, bats ando di ata na, ado I aj ia di insta gish di shut off, aj do lili gas, Arashi yadi turn gi yadi main the tank valve gi I ajdi bichin go shi aje hinch naj go di ol kiliki I bik ako di clockwise arat e yashi aje ya di safe I aje khuj do lil kot e ya aro yadi ba I aje us do ati reports do lil aje yadi I ya khalin gi di leak I aje shi di propane I aje provider and lin gi bichin khuj do lne edita Di all nast I alla alla jyn hwyrs dolne I bydz ando I a di I a safe distance I bydz ando Waro I a di check is do lil chwa I do lil di ba budget I go I aj di yedda a negi di professional I a di inspect I do lil di system a bydz hei de I a nat a I aj do lil di da di chyrs do lil ge I aj I a di propane I appliance dan lil ge I aj Wado I a di khat o I aj di khajo di safe storage do lil do I an chachra do lil di handling I a shi di a lach di yidda go I aj josan do lil di upright a lach I a di storage do lil do I a di transport I jil in do lil di tank gi I a di yidda go su zino I aj di I baka I aj ab al yagi di foot ring di llin gi I a di I a do I a shi baka da do I aj di I a beside gi I a do da Lado di logo I aji storage leko I a di keep sto lilti spare do I aji I a di disconnect sto lilti tank sigi di logo I bigi si di yego na haj chigo di well ventilated nas aji si di bits do I aji di direct sunlight do I aji di temperatures dan lingi I a si di atlad ni zati no dago ni lkidgi I aji aro I a di do I a di hunne eko ne Ia storage leta, ia di shi ia di do I keep josen da di propane cylinders, ia di kone e hwan kone do basement, ia da di garage dat ego ita da, ia di chedegi ia biye, ado ia di stables do liki shi ia di placement, ia aj secures do liki grill binyagi tanks, ako ia aj ia di do na ato lzilta ia aj, ado ia di bitza hat I do liki carbon, Monoxide poison, de slingi, e shidi a queen, naha I ajahuanan into lil, e aj I adi certified technician, e aj di hua inspect nail into lil, e aj her propane, e appliance dan lingi do, de vents e di a queen, naha, big air, aro I adi choose all into lil, dit lo good e ya, e ashidi do, e a choose all into dit lo baliagi, de grills do, de portable heaters, Ida da di generators, ia kunne, I ajdi ho guan kunne, either dowdy tented at ego ne, or iadi installs or lifty detectors, iadi UL list the carbon monoxide detectors, iabacadi at inde, nas angodi levels, gi aji ha one gun ne. To agents go iadi propane safety tips, iatla hilchen and olid, arake arnesnits and degi arajana ulkinigi, Korean shishijado, K3B, 89.7 FM. Donanit a ari de korogone, nan hidish neel.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
2: I met him.

You're listening KDDB in 9.7 FM from Pound, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Ya de a national tagi kuran shishijaro KDDB in 9.7 FM. Donanit kar iyan is not a haljambi laos kid. Ashlarunshin da el kid. Ado iyasla da hanadan lingi. Ija di authorities gixi asli utlango ija di xla il-tego ija di b'anan taħesti ija b'kigunna xie ija di xlaqna astongo ija di Super Rail Elementary xinx ija di bin Oregon ija ade aru xin b'kikko ija di na kigo di ija di law enforcement officials dan lingi ija b'lti knowledge gixi i di case K.E.A. Yaltki go di between the Associated Press E.A. Bacard the condition of unanimously Bini Nagoshi Ajri Yadi to Ajri authorized Aliata Ajri Yadi discussed it or litigated publicly Ashla the officials that Nigo E.A. Di and Nanta has Tiki E.A. Ajri Skinit Zogi E.A. Di Pri Preliminary gi ado ija di tlakota ti don nil ado di bin I ajri talao ya yalt gi di spokesperson gi ija ajri confirm I la ija di suspect gi si I ajri bena nit I ado I ajri do bahasin da I ajri tis di suspect I ajri I gi ija si ija di bolt kango di tlato ija di ishtla ilt ego Ado ija di ajertki gix ija di spokesperson Alto ija nigo ija di kwigo xidi victims gi ija di ilċine ija da t-end ija da nigo ija da hazaqa Ado ija nadahan nadan blinge ija Washington ija di ija nadahan ija di federal authorities gi ija xidi nda alka I ajri letters dan lingi I ya belti suspicious I ya di substance dan lingi I ajri ya di mailed ali ya di bich di congressional do election official I ya di nationwide ar di authorities gishi ajri ya di urging di recipients gishi ajri treat do nil di letters gi I ajri ya di potential hazardous Ado ija di Senate gixi ajri inform dabit ilija I ajri ija di na al-kagi bi I ajri message I bitzando ija di Senate Sergeant at Arms I ajri di obtained ilija bi di Associated Press adi FBI I adanigo di suspicious mailing gixi ajri ija di bi ilni di bitri di ala at ego di address The nationwide audible tangosh iya the Secretary of State officials iya bi di kwigo she states gi aru iya di mailin gish I aj di iya bits aru di tka da mo as li abit say di iya di day niligi aru I aj di iya di reminiscence gish I aj di lkinalt ego di threat Ija bi jiddi na kjeti milo anna din tka bi iħħata Ija da nigo I aġi jaġada ħazza'a Ado ija di Atlanta, Georgia I aġi jaġada ħanne I aġi jaġi Georgia di amusement park I aġi xinti istki ija naqgu Ija di netxin xie bitzaħdo I aġi baħna nit I Ija, xie di bitzaħdo taħikgu gu ija di rollercoaster di l-ningi Ija, xie di set għalija di għando l-ningi Di aim ija di non s-sihligi di safety Probe gi I ajri rollercoasters Xie għalija di bi a manufacturer Għaro ija di lis di xina kigo di theme parks Gi ija di do un uzzanigi bi di Six Flags Confirma da jilla di Thursday gi I ajri alto Ixi jadi nagħanġi, jadi shutdown di jila di rollercoasters
Ia tata dot inki be a a manufacturer. I aji a di galaith I a bi a di Georgia. Aro di manufacturer. Belger do I aji my builder. I aji a klein I la di answer the dot inki na di kit. I aji di bidet I go di shutdowns. Aro I a di people he visit I la gi di Georgia park. Gishi aji raised I la di concern. I aji di galaith. Coaster, e ajri restrictions, gi ajda nigo, e ajia to the haza a. Do ajins go ea di, let the hand at the lingi, ea let jina ando lil.